adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oh, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita.
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
8: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot i3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo i-cockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vocation di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia. Protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore. In via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. Fae negozio Unieuro.
3: Unieuro batte forte sempre.
10: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliare salsese @libero.it.

0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
4: L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
5: Sceriffe, net mette stecchi bei micon una volta che fa 5 il fornere al parola?
6: Ma no, ma da 5 è da che il pan?
7: Ma no, da 5 è che anche i salumi che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
6: Ho bella capito, il fornello delle parole è stato un po' tutto, e me mattina per subito andare.
5: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
3: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
8: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
9: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
8: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
9: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Eccomi qua, abbassiamo la musique. Ciao a tutti, buongiorno. Buon caldo sempre è l'argomento del giorno. Buon tutto, oggi una giornata che prevedo abbastanza movimentata, in primis, mamma mia che latino, risposta di Anna, Annetta che già in ascolto, io ho sentito col viva voce che ha dato una risposta assurda per quegli aiuti, tanti aiuti Anna che ho dato, è assurda, poi ti spiegherò dopo. Poi altra cosa molto importante, quella di sempre, restiamo in tema Anna, di ascoltare questa mattina la canzone Guarda che luna, no? Cos'è la canzone? Come la luna, di Mina, mai sentita al mondo, nessuno di voi, neanch'io. Poi magari sarà anche una bella canzone che archivierò e metterò nei non-stop notturni che tutti ci lodano, grazie ad Anna. Poi l'ascolteremo. Se non commento vuol dire proprio che mi fa schifo, no, quando lo commento vuol dire che insomma non è di mio gradimento. Poi ancora lasciamo stare la netta, andiamo con l'Erichetta, l'Erichetta che non è riuscita per ora a trovare, non gli rimane che il prossimo caffè alle 10. Anna, Erika, prima la domanda, Salso, Fidenza, poi a prendere il caffè da Vittorio, guardare se avrai un appoggio per dirmi quella domanda salsese che vedrà due punti con voi, ne parleremo immediatamente dando i punti. Insomma, ho fatto una carrellata di quello che può essere la mattinata, che poi logicamente anche il sottoscritto selezionerà tutti i brani, rispolvero, li trovo fuori dal cassetto, dal baule, chiamatelo come volete, per riascoltare brani più o meno noti che secondo me sembrano belli, quei brani insomma degli anni 60, 70, 80, 90, salvo qualche piccola eccezione. Bene, allora, per Salso Maggiore aggiungiamo un punto, Erika, andiamo a 2, no, andiamo a 3, non a 2, 3. Vedo 2, era di ieri, perciò 3 punti, dove Erika, guarda che l'ho già detto, l'ho già fatta questa domanda, guarda bene nei foglietti che hai in giro, che riesci a trovare, e io non ci riuscirei mai, a trovare se non sono classificati, se non sono sul computer o quant'altro, non riuscirai mai, tu riesci, vedrai che riesci. Dov'era? Anna, lo dico anche te che hai saputo dirmi dov'era l'ultima sede della autoscuola Gatti. E la prima nel dopoguerra? La prima autoscuola Gatti. Non chiedo più ad Enrica il particolare di ieri che mi ha detto dove c'era il pesce, Pettoruti e Gatti, che non c'entra niente. Dov'era la prima sede? Ed abbiamo Fidenza, dura da tanti secoli. La domanda fidentina fino al 1950, via Micheli, era un tratto di quale strada, ossia veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono questi due modi. Parliamo poi del disco quiz, che addirittura questa mattina dopo il mio canto libero, di adesso si mette anche con la musica, diciamolo, Anna, sei negata per la musica, posso dirlo, sei negata proprio, negata nel modo più assoluto, ma lo vedo con tanti fattori, negata completamente. Allora vedremo poi se ci assomiglierà quella canzone mai sentita di Mina, perché la metto, mi ripropongo di metterla questa mattina. Allora sentiamo invece qual è il disco quiz. Quiziamo un cicinino, lo ascoltiamo solo una volta, perché con le mie lunghe chiacchierate vado sempre fuori tempo. E poi concluderemo con il rumore, sentiremo un'altra assurdità, Anna, non è un'offesa, ma è un'assurdità quella che mi hai già citofonato, citofono, per darmi la risposta. Poi ti spiego il perché, sperando di farti capire il perché non poteva assolutamente essere quella risposta, e sarà quella risposta, non lo sarà. Allora, per questi giochi, tre premi e 50 punti. Sentiamo però il rumore, perché non l'hai fatto ancora ascoltare.

un gatto Empa Adozioni Parma, ricordiamolo, Empa Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, Empa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate, perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50
7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed, ricordiamoci che oggi la baita è ferme, è chiusa, è oggi la baita è chiusa, però potete prenotare per Ferragosto, per il fresco, in omaggio, il menù a tema è un qualcosa di eccezionale, pranzo completo, tutto compreso, bevande comprese, a soli 30 euro, perciò la baita sarà il vostro ritrovo per Ferragosto. Prenota alla baita allo 0524 68 92 26. Abbiamo anche il gatto maschietto di circa un anno che ha bisogno di essere adottato, perciò la padroncina è dovuta partire per il suo Marocco. Chi vuole adottare questo gattino meraviglioso, contatti il 347 03 61 628. Abbiamo anche Teo che è un cucciolo di circa un mese, futura taglia media, pastore tedesco, rimasto solo, i fratelli sono già stati adottati. Per informazioni contattate EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. Ricordiamo che anche Calicantus oggi è chiuso per riposo settimanale. Questo però non esclude che logicamente ci sia il suo pensierino del giorno di Diletta Calicantus. Non tagliare la corda quando puoi sciogliere il nodo.

0: Bene, andiamo con il dramma in assoluta, mamma mia. Allora, Pistoia finisce l'ultima consegna, crolla a terra, ha detto poveretto, 24 anni solo, Mauro De Cecchini, 24 anni, si è sentito male a Prataccio. Dopo l'ultima consegna è morto sul lavoro, trasferito subito a Correggio per lui, 24 anni, non c'è stato più nulla da fare. Sentite anche questa quando si dice, guidava una donna, una donna, siamo a Palermo, guidava con il braccio, quanti ne vedo? Col braccio fuori dal finestrino. Sapete che intanto è proibito, ma purtroppo questa donna è stata colpita molto brutalmente, 56 anni, una donna che ha avuto un incidente, strano da ricostruire, è successo in direzione, Trapani, dove logicamente aveva fuori il braccio, è andata contro il riparo che separa la strada dal tram e gli ha strappato il braccio. L'impatto è stato devastante. Pensateci, quando vedo mettere fuori mani, magari qualcuno sorpassa, dai. Cose sono incidenti evitabili. Poi abbiamo ancora Angelucci e Frascina. Frascina o Frascina, l'ex compagna, l'ultima se non sbaglio, di Berlusconi, si confermano gli assenteisti record della classifica negativa delle presenze in Parlamento, ma come mai vengono pagati ugualmente? Lei è deputata Marta Frascina. Di Forza Italia e il leghista Antonio Angelucci. Non sono mai in Parlamento, noi li paghiamo, logicamente loro stanno al mare o dove hanno trovato di meglio. Abbiamo l'ultimo pasticcio del solito Ranucci. Contro di lui strani proiettili ieri e ancora si allarga a macchia d'olio la vicenda di Ranucci. Purtroppo è a macchia d'olio dopo che la Vitola è stato arrestato perché è quasi il giornalista non sapeva nulla, logicamente fuori da ogni sospetto per l'incidente, per farlo la Vitola andare alle elezioni, magari candidato in qualche partito e avere poi dei piaceri in contraccambio. Però Ranucci, ripeto, è estraneo a tutto. Oltre 100 per il momento i morti in Colombia, in tante ancora sotto le macerie. Visionato tutto la parte nord-ovest del paese, ricordiamo Cali è la più colpita, ricordiamo tante località che avranno tanto tanto bisogno di aiuti e il mondo intero. Pensate, quei criminali di guerra, diciamo i capi supremi del mondo che continuano a bombardare, a uccidere, come se non bastassero le tragedie che giornalmente il tempo per la idiozia di chi comanda questo mondo che si possono evitare, ripeto, non ci mettesse la mano anche lei. Mi hanno rapinato, ma la vittima si era tutto inventata, perciò il finto episodio in via Emilia Est a Parma, perciò un delinquente, ormai tanta delinquenza, come il 34enne picchiato a morte nella discoteca, ormai è di dominio pubblico, l'ho dato ieri nelle notizie, cose che se non poniamo riparo con pene certe, severe, pene sicure, non ce la caveremo più. Allora il finto episodio, ripeto, è stato fatto da un trentenne che è stato fortunatamente a Parma incastrato dalle telecamere. Ed abbiamo pensioni Parma, provincia, sono virtuose e non avevo dubbi, la maglia nera è la montagna. Anche qui, come ben sapete, la montagna, la maglia nerissima è Bore, che come ben sapete è il comune più alto della provincia di Parma. Il comune, non è la città, è il comune più alto della provincia di Parma ed è maglia nera. Siamo all'89esimo posto in Italia per il numero di pensionati. Bore, maglia nera, Torrile, il comune più giovane. Perciò questo è un dato certo. Mentre invece Salvini è contestato ieri in Sardegna per il concerto con Fabrizio De André, contestato in pieno concerto, il vice premier, nessuno decide la mia musica, la Dori Chezzi cerca di mediare tra i contestatori e Salvini, ma ormai insomma è evidente che Salvini abbia un indice ormai di non gradimento che sta avanzando su tutte. Ed abbiamo invece la premier danese, anche lei una donna, fa asse con la Meloni e dice no alla immigrazione incontrollata. Perciò penso che non solo la Meloni, non solo la premier danese, Danimarca, ma siamo tutti d'accordo che l'immigrazione va controllata, va ponderata, perché sono gli sfruttatori, gli schiavisti che vincono, altrimenti, e questo non deve essere. Intanto abbiamo caldo, caldo, caldo, che non darà tregua. Più città, bollino rosso, emergenza, siccità, allarme, incendi, migliaia di ettari boschivi sono in fiamme, molto spesso dovuto alla mano dell'uomo. E passiamo di nuovo alla provincia di Parma, il saluto del questore Grassi ai nuovi 27 agenti della polizia ieri mattina alla caserma Zazzi in via Chiavari. Perciò nuovi 26. Pensate, la consolazione, continuare ad aumentare le spese e il numero degli addetti alla sicurezza, perché ormai, ripeto, è diventata insopportabile. Ed abbiamo molti comuni in provincia di Parma, sono a secco, specialmente l'Appennino, è veramente emergenza, ordinanza per ridurre l'utilizzo non alimentare dell'acqua, perché ormai si interviene con botti per rifornire alcune località di montagna, botti d'acqua che era da tempo che non si vedevano, ma che purtroppo ci sono in essere adesso. Ed invece a Bedogna aveva in casa oltre 30 chili di marijuana, un 45enne è andato in manette. 2 secondi in manette, perché hanno fatto la legge che 10.000 fatti malavitosi che hanno a che fare con la droga saranno liberati, perciò questo qui capirete se sta in galera più di 3 minuti e mezzo. Comunque diciamo il fatto da notizia, era pronto ad essere confezionato, a vendere, insomma uno speculatore della felicità e della morte di altre persone, che stando ormai alle leggi che sembra abbiano fatto qualcosa di buono, sì, hanno fatto qualcosa di buono per vuotare le carceri di 10.000 persone, certo non sono assassini, ma certo sono delinquenti come quelli che vanno a rubare anche in una casa. Perciò gente che andrebbe punita, le lasciate uscire dalla galera, ma almeno qualche pena corporale ci vorrebbe. Oggi è Santa Chiara, Chiara Boni, ciao Chiara, è Santa Susanna che è tutta panna. I nati oggi hanno una grande passione, quella di scoprire e conoscere il più possibile semplice verità di tutti. Queste persone ricevono e diventano anche sul lavoro persone molto importanti, infatti molti di loro si occupano del loro studi, della terra, del cielo, amano tutto ciò che ha a che fare con la scienza. In questo modo mettono a loro curiosità e intelligenza al servizio del mondo. Per loro è importante avere un pubblico che li ascolti, li approvi nelle loro scelte. Il successo non mancherà di certo. In famiglia riescono ad avere dei buoni rapporti con i genitori, con i figli, grazie alla loro capacità di dare fiducia e soprattutto alla buona volontà di saper ascoltare i problemi degli altri. I pregi è potente e molto molto molto penetrante in tutto quello che fa. I difetti è cupo e molto disturbato. Come sarà il tempo oggi? Avremo un martedì ancora una volta all'insegna del grande caldo, grande, grande caldo, da valutare una remota possibilità di instabilità serale. Zero termico a 4.400 metri, temperature minime più 24, massime più 38, venti saranno deboli con locali rinforzi in serata. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it, grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE, all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon martedì, un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash. Notizie flash.
2: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi. ma non sono sola.
3: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
3: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
4: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un giorno di felicità.
2: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: Cuore matto che ti segue ancora.
3: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti. Una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme. Telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
5: Che ti vuole bene.
3: Cartolibreria Maya

gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe, formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Allora passiamo per gradi alla presentazione dei brani di oggi, musica anni 60, 70, 80, 90, 2000, stop, fermiamoci, salvo logicamente qualche eccezione. Sincerità, è un brano di Cocciante che dedico a tutti voi in apertura.

sincerità, è sincerità. È bellissimo questo brano. Sapete, vale un punto, regalo un punto, è una domanda che ho già fatto più volte ai miei ascoltatori. Intanto mando un abbraccio a tutte le migliaia di persone fedeli, fedelissime, che ascoltano tutte le mattine e tutti i mezzogiorno Radio Monte Canate, specialmente nel mio

frangente, cioè quello che mi coinvolge. Abbiamo una domanda con un esito che vi darà un solo punto, perché l'ho già fatta e è risaputo. Qual è il comune più esteso d'Italia? Qual è il comune più vasto esteso d'Italia?

0: Anna era l'unica che poteva saperlo. Anna, mi hai tradito. Ma è Roma, eh? Roma è il comune, io lo sapevo, ma penso qualcuno di voi lo doveva sapere. Allora è 1508 chilometri quadrati, perciò è un bel comune. Sentiamo, arriva, sì. Ecco.
1: Milano.
0: Cos'è, scusa?
1: Milano.
0: Milano. Manna, Milano. Milano, Anna, è Roma. Roma. Non Milano, è il comune più vasto d'Italia, è Roma, non Milano. Anna, ti voglio, qua mi stravedo. Ecco, adesso Anna, sei la principale, poi sentiremo le varie telefonate che vedo le spie che continuano a sbarlucciare. Sentiamo la canzone di Mina. Sono riuscito a trovarla, perciò allora, prima io, Anna, mi stai ascoltando? Stai là, ascolta. Questo è il disco quiz. Poi ascoltiamo la canzone mai sentita in vita mia, e sì, di musica sulle spalle ne ho, ma mai sentito questa canzone di Mina, mai. E sfido chiunque di voi a dirmi, ma io l'ho sentita, però l'Anna sapete che ha certi particolari che va a trovare quello, l'isola che non c'è, un po' la canzone di Bennato, va a cercare l'isola che non c'è. Sentiamo, ecco qui. Questo è il disco quiz. Sentiamo se la canzone di Mina è Come la luna non guarda, che luna. No, c'entra niente quello lì. Sentiamo se me la dà perché ho dei problemi con la linea ADSL. Ho dei piccoli problemi.

0: ascoltare una canzone di Mina che conosco a centinaia di canzoni di Mina, centinaia ne conosco, questa proprio non la conoscevo. Grazie Anna per tutta la cultura che mi incuti, specialmente anche in lirica, fece in lirica, poi la number one. Grazie Anna, ti voglio. Tanto bene, non è Milano, abbiamo detto il comune, poi ascoltiamo qualche telefonata che vedo queste spie che lampeggiano, sentiamo, poi abbiamo una canzone che è un altro insieme a questa di Mina, capolavoro della musica italiana, perché andare a trovare musica straniera quando ci lodano per almeno lì la cucina e la musica, non siamo secondi a nessuno. Qual è diciamo il motto degli alpini? L'ho fatta mille volte questa domanda. Qual è il motto degli alpini? Qual è il motto degli alpini? Non è il panettone, eh? Motta. Motto, motta. Vabbè, al maschile o al femminile? Eccolo qui, Lan. Eccolo qui, un punto. Io non sento niente, eh. Sento solo. Pronto? Io non ho sentito niente.
1: Ma
0: Pronto?
1: di qui non si passa?
0: Bravissima Enrica, brava. Di qui non si passa. Dicono brava. Enrica, brava. Adesso sentiamo se Enrica ha trovato il bigliettino giusto. Enrica, Stella. Sai che l'ho già fatta quella domanda, l'ho già fatta. Allora, Erika che mi va oh, a 14. Eccolo qui. Sentiamo, adesso blocco un attimo le linee, perché è sempre pericoloso tenere le linee aperte. Sentiamo la prima telefonata, la prima linea. Ciao
2: Buongiorno
0: Anna.
2: Vittorio, se stamattina non ti hanno detto ancora per il rumore, te lo dico io, stai chiudendo il sedile del water. E per la categoria di persone sono quelli che non lo vogliono vedere aperto. Ciao. Ciao Vittorio, sono Lanella. Volevo dirti che tanti tanti anni fa ho lavorato in via Bissolati e quindi pensavo che la scuola guida fosse lì un primo tempo. Ciao, grazie.
3: End of final message.
0: Dunque, nella non è in via Bissolati, non era la prima sede. Nella grazie comunque sempre la vocina pagata. Ma voi ci pensate? Anna, perlomeno ci hai preso che, ma non lo fanno 5.000 persone. Al giorno fra Sancio e Fidenza, io prendo sempre come campione, lo fanno circa se siamo in 50.000, un 45.000 gli stitici, no? Lo facciamo tutti, alzare o per far la pipì o per la pupù. Alzare e chiudere il coperchio dal water. La categoria di persone è quelle che vanno al cesso. Ma zi troppo forte. Anna, zi troppo forte. No, io dico, guai se mi ma la punta di forza è l'Anna. L'Anna. Sarer. Allora, pensate agli aiuti che ho dato, che il 10%, perciò pensate che stando all'Anna il 90% di noi siamo stitici, non andiamo al cesso, né per far la pipì né la pupù, perché il 10% ho detto, e lì invece il coperchio del water lo fanno un buon 95%, proprio ci vuole stitichezza, ma mettiamo anche il 90%. Ah, te troppo forte, dai, catemi fuori dentro, poi sentiamo, no, la farò dopo, adesso sblocco le linee, non è via Bissonati, guardiamo se la Enrica vedrai che ha trovato il buttoncino giusto, via Bissolati, anche perché nella sai qual è via Bissolati? Via Bissolati è quella di fianco alla Baistrocchi, fra il San Carlo, l'albergo San Carlo e il Baistrocchi, non vedo dove si andrà. Io tengo a precisare che la patente l'ho presa con Otello Pettoruti, c'erano Gatti e Pettoruti, io l'ho presa con Pettoruti, però non ricordo lì una, non so se abitasse lì magari, non lo so, però la scuola l'aveva in altro loco, sentiremo poi dopo e dedichiamo a Alana, figa, troppo forte, al cesso. Il quarto cesso. Allora, andiamo con Perdere l'amore, Anna, per te. Capolavori.
4: E adesso,

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

0: sono i capolavori indelebili, indelebili, e vuoi vedere che poi lo farò dopo per essere in ritardo, l'Anna, se, a meno che già non abbia telefonato l'Enrica per Salso, che l'Anna ha indovinato tramite un aiuto. Logicamente per lei non sa niente di Salso, diciamolo proprio niente di Salso, tramite, però le conoscenze le ha, le ha, non nel rumore, perché insomma il coperchio del cesso non potevo registrarlo sicuro, nel modo più sicuro, anche per gli aiuti che ho dato, nel modo più assoluto non era. Ma comunque poi sentiremo, sempre che prima, perché ci sono varie telefonate nella segreteria numero 2, dopo. Però adesso vi faccio una domanda facilissima, facile, facile, facile. Come vado negli alberghi, ormai scomparsi a Salso, non esistono più gli alberghi, non si può più dire o definire Salso città degli alberghi. Sa, parlavamo con zia Maria Teresa, che lei ne ha curati ben 32 della geta del Cavalier Bossi. Non uno, 32 in tutta Italia, e adesso esportavamo manodopera, insomma, ma è cambiato in tutti i campi le attività. Perciò chi mi sa dire una domanda facilissima, come si chiamava, non ne conosco più uno a Salso, lasciamo stare a Fidenza, che magari c'è ancora, io però non lo so chi possa essere, ma a Salso, che era il regno degli alberghi, come si chiamava il chef ai vini? Lo chiamavamo con il suo tastuen, si chiamava assaggiavino, il bacino. Anna, te dovresti saperlo, dai, sei una volpina, sei una volpina. Sommelier, il chef ai vini si chiamava sommelier. Chef, avete visto che ormai è scomparsa la cultura alberghiera a Salso, purtroppo, purtroppo, perché quella cultura me la sono trascinata dietro per tanti anni e mai la dimenticherò.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: Volare.
3: Da Baroni Ceramiche, svendita. Svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
5: A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

guardiamo però in questo caso non ci sono aiuti diretti e insomma l'Anna è un po' tagliata fuori e mi spiace tantissimo, perciò andiamo con dialetto per diletto, dialetto solo per diletto, per divertirci, insomma. Come diciamo in vernacolo, è molto semplice. Cos'è, scusate? No, non riesco a focalizzare il dialetto, insomma. Leggere il dialetto non è facile, è vero? Appiccicoso, Sabriga,

0: Allora, ho decifrato il dialetto. Voi direte, potevi leggere prima, sì, ma sapete le cose che ci sono da fare qui intanto che trasmetti in diretta. Come diciamo, prendere vale un punto, lo sai anche te, Anna, senza aiuti esterni, nella Enrica Silvana, la regina del dialetto, come diciamo, specialmente, ma si dice anche quando si compra al supermercato o dall'ortolano, si sta, ma è molto più evidenziato staccare un piccolo, piccolissimo grappolino da un grappolo più grande di uva. Come diciamo in dialetto? Spero, ecco, la Silvana ha capito immediatamente. La Silvana ha capito subito.
1: Ciao, lei.
0: La Silvana ha capito subito. Pronto?
1: Ho tirato via stanco.
0: Va bene. Lei vuole abbellire. Pronto?
1: Ho stanco.
0: Mamma mia, ma il dialetto proprio il si tutti, eh? È un stanclen. Dammi un stanclen. Dammi un stanclen. Perciò stanco, stanclen, stanclon. Tutte siete super premiate, brave. Brave, brave, senza ombra di dubbio. Allora, 10, meno male che la cultura del dialetto, il dialetto per diletto, ancora primeggia. Abbiamo 8, 9 per Enrica e 3 per Anna. Perciò, dammi un scianclen o sciancul, qualcuno l'ha chiamato sciancul, io dico sciancleng anch'io, ma insomma sono un salsese. Poi adesso vado con una bella canzone sempre di quegli anni ruggenti, bello dopo perdere l'amore, può mancare un'altra canzone bella? No! Diciamolo che poi ascoltiamo la seconda, i Beans come pioveva, sarà profezia della pioggia, me lo auguro, me lo auguro.

ha lanciato la canzone Come passa il tempo. No, l'Anna non lo sa. Come passa il tempo? Robby, tu lo sai, chi ha lanciato la canzone Come passa il tempo?

0: Venditti, Dick Dick, Camaleonti, insieme, che poi è la canzone che vado a proporvi. Adesso puliamo la segreteria telefonica, blocco le linee per, se no mi interrompono.
1: Vittorio, se da prima non va bene, non dirla, va? Vedi soltanto che stai chiudendo una carpetta con dentro dei fogli importanti.
0: Ah, non lo so di cosa parli.
1: Ciao Vittorio, mi hanno detto che Gatti subito aveva l'autoscuola del Bargnoli, che è il mio amico di calcio, eh? Mi ha detto che era del Bargnoli, il primo autoscuola. E poi ti avevo detto di non dirlo, eh?
0: Ma io non dico bene. Anna, non è il Bargnoli? Enrica, diglielo che è lì in piazza Brugnola, è tutt'altra cosa. E insomma, prendiamola come viene l'annetta, perché dice dei pasticci a non finire. In effetti, Enrica, ma tu che non sapevi che l'autoscuola Gatti, la prima, era lì in La Bargnola, in piazza Brugnola, ora piazza Cesare Battisti, proprio nei locali dove c'era la prima autoscuola di Gatti, dove c'è stato bisogno di un amico dell'Anna Bargnoli. Cocente Bargnoli, sì, andiamo nel campo a forarci il culo coi Bargnoli, dicevamo. Sentiamo cosa dice. Mamma mia,
2: Così, eh?
0: dimmi, sì, dimmi. Va bene. Sì. Allora, diamo ad Anna i 3 punti in piazza Brugnola, piazza Cesare Battisti, lì dove Enrica. Trovalo quel biglietto lì che l'abbiamo già fatto, trovalo, ed sono 3 punti per l'Anna che va a 6, 7, 8. Piazza Brugnola, non Bargnoli. I Bargnoli sono il frutto che fa diventare stitico, ecco, perciò non usate l'assa del gabinetto, come ha detto l'Anna. Allora, abbiamo risolto anche quel quiz. Non riesco a tenere un quiz salsese, stavolta però non è stata l'Anna. Sentiamo il nostro Roberto.
3: Dovrò farvi tutti a buon Ferragosto, a Diletta, a Donatella, a Vittorio, a Franco Lippini, Cinzia Leoni, a tutti quelli di Salsa, anche sempre in Arizona. Ciao!
0: Bravissimo sei stato Roberto, bravo, bravo, bravo e a dir poco bravissimo, bravo Roby. Poi tengo quella telefonata per oggi, perché abbineremo anche una canzone. Adesso abbiniamo Come passa il tempo. Grande Venditti, Dick Dick, Camaleonti. Enrica Gatti, la prima autoscuola, piazza Brugnola.

0: dai maestri, maestri, maestri di Sanremo, giudicanti all'epoca, adesso non si guarda più perché si va per interesse che vota, eccetera, è una cosa abominevole, ma una volta si doveva votare le canzoni, pensate, questa è stata scartata la prima serata. Anna, sono ben curioso, Anna, voi direte, e dai con l'Anna, Anna, tu che contorno preferisci quando mangi una pietanza? Guardiamo chi indovina un bel contorno. Anna, non trovarmi delle cose strane, perché non sono io per le cose strane, sono per le cose più facili, più futili che possano esserci, non le cose strane tipo la canzone di Mina, che insomma è una canzone che io non avevo mai ascoltato, e faccio penitenza. Allora, chi mi dice un contorno gradito a tutti, magari con una bella bistecca, una bella bistecca o paillard o entrecot grillé o filetto alla griglia. Adesso è facile grigliare la carne con il sole. Niente, eccoci, stavo andando per...
1: Sì? Patate fritte.
0: Patate fritte. Le patatine fritte, che quelle non guastano mai. Mai. Veramente non guastano mai. Ecco, qui sentiamo l'altra.
2: E i pomodori.
0: Pomodori. Che sono, l'hai già detto, Anna, basta, è il tumaki, Anna, già. Pensate che io ho pensato a un qualcosa, mi ha dato lo stimolo l'Anna, l'Anna di Varano, sentite
3: qua. Prediletto sono gli spinaci.
0: Io
3: adoro. Prediletto sono gli spinaci.
0: Io adoro gli spinaci al burro con tanto formaggio sopra. Li adoro come contorno. Poi pensando all'Anna. Che ha detto il coperchio del cesso come rumore, ho pensato almeno chi non lo può usare al mattino, gli spinaci dicono che siano anche lassativi, dicono, non lo so se sia vero o meno, ottime anche come contorno, le patate fritte vanno sempre bene, però sono un po' asciutte. Specialmente per me, per gli arrosti, non mangio il pane in quel caso. I pomodori sono sempre un piatto graditissimo, bravissimo, però non avete azzeccato il giusto. Vado con brave lo stesso, brava l'Anna che... Anna, io neanche mi ci metto a voler sapere chi è il bravo salsese, non lo voglio sapere, Anna, non lo voglio, i tuoi segreti devi tenerli per te. Bravo quel salsese che ha suggerito ad Anna che la scuola Gatti era in piazzale Brugnola, ora piazza Cesare Battisti, primo negozio del Palazzo Ciomei, primo negozio dove poi ebbe sede Gianni e la Gabriella con la loro casa della pasta. Era per te, Enrica, questa era tua.

prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.

0: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore. In via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte.

Ed abbiamo per Fidenza dove è stato trasferito il punto prelievi a Fidenza. Dove è stato trasferito? No, io i prelievi li faccio a Salso, alla Casa della Salute. A Fidenza dove è stato trasferito? Centro prelievi. Per la domanda salsese, guardiamo se anche in diretta è altrettanto brava la nostra Anna, come

0: Cesena, via Bacchelli a Salso, centralissima. Noi salsesi la diciamo la vediamo tutti i giorni, almeno io che viaggio per Salso, logicamente. Chi è in casa no.
1: E comincia lì dalle scuole centrali e va fino lì dal semaforo. Penso che sia quel pezzo lì.
0: Quel pezzo, brava Enrica, brava. Anna, sei stata fregata perché non hai l'aiuto vicino. Quella via Bacchelli, pensa dal semaforo fino ad davanti al Berzieri. Brava Enrica, scuola D'Annunzio che abbiamo fatto io e Enrica, e poi siamo passati alla Toti dietro, insomma abbiamo tanti tanti ricordi lì, Enrica. Giancarlo, tanti ricordi, mentre invece a Fidenza nessuno sa dove andare a fare i prelievi, il nuovo punto prelievi di Fidenza. È nella casa della comunità, casa della comunità di via Carducci, casa della comunità di via Carducci, perciò un punto ancora per Salso che va a 11. Ed Enrica ancora bravissima a tempo reale, non con gli aiuti esterni, che ha indovinato e va a 9 personalmente. Nulla succede, voi lo vorrete, 12:40 di nuovo con tutti voi. Ciao a tutti e grazie e buon forno a tutti.

0: Buongiorno, questo è l'oroscopo di oggi. L'Ariete vinca il pessimo umore. Oggi il Toro riesce a concludere molto. I Gemelli evitino oggi la loro abituale distrazione. Per il Cancro, una notizia deprimente. Il Leone tende a spendere più di quanto guadagna. La Vergine si dimostra oggi una perfetta organizzatrice. La Bilancia è aiutata nella sua attività da un'idea molto originale. Il Rischio tenta troppo lo Scorpione. Il Sagittario dispone di tutta la sua carica di simpatia. Il Capricorno non riesce a farsi amare. Novità per l'Acquario, è una migliore dell'altra. Per i Pesci, serata indimenticabile.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oi, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti

0: multisale con caratteristici camini. Ristorante Birreria La Baita. Da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
2: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: prova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Taviano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: È un'ora che aspetto.
1: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi, Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.
3: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
6: Flash!

Gatto Empa Adozioni Parma, ricordiamolo, Empa Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. Empa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50
7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed ricordiamoci che oggi la baita è ferme, è chiusa, è oggi la baita è chiusa, però potete prenotare per Ferragosto, per il fresco, in omaggio, il menù a tema è un qualcosa di eccezionale, pranzo completo, tutto compreso, bevande comprese, a soli 30 euro, perciò la baita sarà il vostro ritrovo per Ferragosto. Prenota alla baita allo 0524 68 92 26. Abbiamo anche il gatto maschietto di circa un anno che ha bisogno di essere adottato, perciò la padroncina è dovuta partire per il suo Marocco. Chi vuole adottare questo gattino meraviglioso, contatti il 347 03 61 628. Abbiamo anche Teo che è un cucciolo di circa un mese, futura taglia media, pastore tedesco, rimasto solo, i fratelli sono già stati adottati. Per informazioni contattate EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. Ricordiamo che anche Calicantus oggi è chiuso per riposo settimanale. Questo però non esclude che logicamente ci sia il suo pensierino del giorno di Diletta Calicantus. Non tagliare la corda quando puoi sciogliere il nodo.

0: Bene, andiamo con il dramma in assoluta, mamma mia. Allora, Pistoia finisce l'ultima consegna, crolla a terra, ha detto poveretto, 24 anni solo, Mauro De Cecchini, 24 anni, si è sentito male a Prataccio. Dopo l'ultima consegna è morto sul lavoro, trasferito subito a Correggio, per lui 24 anni, non c'è stato più nulla da fare. Sentite anche questa, quando si dice guidava una donna, siamo a Palermo, guidava con il braccio, quanti ne vedo, col braccio fuori dal finestrino. Sapete che intanto è proibito, ma purtroppo questa donna è stata colpita molto brutalmente, 56 anni, una donna che ha avuto un incidente strano da ricostruire, successo in direzione Trapani, dove logicamente aveva fuori il braccio, è andata contro il riparo che separa la strada dal tram e gli ha strappato il braccio. L'impatto è stato devastante. Pensateci, quando vedo mettere fuori mani, magari qualcuno sorpassa, dai, cose. Sono incidenti evitabili. Poi abbiamo ancora Angelucci e Frascina, l'ex compagna, l'ultima se non sbaglio di Berlusconi, si confermano gli assenteisti record della classifica negativa delle presenze in Parlamento. Ma come mai vengono pagati ugualmente? Lei è deputata, Marta Frascina, di Forza Italia, e il leghista Antonio Angelucci. Non sono mai in Parlamento, noi li paghiamo, logicamente loro stanno al mare o dove hanno trovato di meglio. Abbiamo l'ultimo pasticcio del solito Ranucci contro di lui, strani proiettili ieri, e ancora si allarga a macchia d'olio la vicenda di Ranucci. Purtroppo è a macchia d'olio dopo che la Vitola è stato arrestato, perché è quasi il giornalista non sapeva nulla, logicamente è fuori da ogni sospetto per l'incidente, per farlo la Vitola andare alle elezioni, magari candidato in qualche partito e avere poi dei piaceri in contraccambio. Però Ranucci, ripeto, è estraneo a tutto. Oltre 100 per il momento i morti in Colombia, in tante ancora sotto le macerie. Visionato tutto la parte nord-ovest del paese, ricordiamo Cali è la più colpita, ricordiamo tante località che avranno tanto tanto bisogno di aiuti, e il mondo intero. Pensate, quei criminali di guerra, i capi supremi del mondo che continuano a bombardare, a uccidere, come se non bastassero le tragedie che giornalmente il tempo, per la idiozia di chi comanda questo mondo, che si possono evitare, ripeto, non ci mettesse la mano anche lei. Mi hanno rapinato, ma la vittima si era tutto inventata, perciò il finto episodio invia Emilia Est a Parma, perciò un delinquente, ormai tanta delinquenza, come il 34enne picchiato a morte nella discoteca, ormai è di dominio pubblico, l'ho dato ieri nelle notizie, cose che se non poniamo riparo con pene certe, severe, pene sicure, non ce la caveremo più. Allora il finto episodio, ripeto, è stato fatto da un trentenne che è stato fortunatamente a Parma incastrato dalle telecamere. Ed abbiamo pensioni Parma, provincia, sono virtuose e non avevo dubbi, la maglia nera è la montagna, anche qui, come ben sapete, la montagna, la maglia nerissima è Bore, che come ben sapete è il comune più alto della provincia di Parma, il comune, non è la città, è il comune più alto della provincia di Parma, ed è maglia nera, siamo all'89esimo posto in Italia per il numero di pensionati. Bore, maglia nera, Torrile, il comune più giovane. Perciò questo è un dato certo. Mentre invece Salvini è contestato ieri in Sardegna per il concerto con Fabrizio De André. Contestato in pieno concerto, il vice premier, nessuno decide la mia musica, la Dori Chezzi cerca di mediare tra il contestatori e Salvini, ma ormai insomma è evidente che Salvini abbia un indice ormai di non gradimento che sta avanzando su tutte. Ed abbiamo invece la premier danese, anche lei una donna, fa asse con la Meloni e dice no alla immigrazione incontrollata. Perciò penso che non solo la Meloni, non solo la premier danese, Danimarca, ma siamo tutti d'accordo che l'immigrazione va controllata, va ponderata, perché sono gli sfruttatori, gli schiavisti che vincono, altrimenti, e questo non deve essere. Intanto abbiamo caldo, caldo, caldo, che non darà tregua, più città, bollino rosso, emergenza, siccità, allarme, incendi, migliaia di ettari boschivi sono in fiamme, molto spesso dovuto alla mano dell'uomo. E passiamo di nuovo alla provincia di Parma, il saluto del questore Grassi ai nuovi 27 agenti della polizia ieri mattina alla caserma Zazzi in via Chiavari. Perciò nuovi 26. Pensate, la consolazione, continuare ad aumentare le spese e il numero degli addetti alla sicurezza, perché ormai, ripeto, è diventata insopportabile. Ed abbiamo molti comuni in provincia di Parma sono a secco, specialmente l'Appennino, è veramente emergenza, ordinanza per ridurre l'utilizzo non alimentare dell'acqua, perché ormai si interviene con botti per rifornire alcune località di montagna, botti d'acqua che era da tempo che non si vedevano, ma che purtroppo ci sono in essere adesso. Ed invece a Bedogna aveva in casa oltre 30 chili di marijuana. Un 45enne è andato in manette, 2 secondi in manette, perché hanno fatto la legge che 10.000 fatti malavitosi che hanno a che fare con la droga saranno liberati, perciò questo qui capirete se sta in galera più di 3 minuti e mezzo. Comunque diciamo il fatto da notizia, era pronto ad essere confezionato, a vendere, insomma uno speculatore della felicità e della morte di altre persone, che stando ormai alle leggi che sembra abbiano fatto qualcosa di buono, sì, hanno fatto qualcosa di buono per vuotare le carceri di 10.000 persone, certo non sono assassini, ma certo sono delinquenti come quelli che vanno a rubare anche in una casa, perciò gente che andrebbe punita, le lasciate uscire dalla galera, ma almeno qualche pena corporale ci vorrebbe. Oggi è Santa Chiara, è Chiara Boni, è ciao Chiara, è Santa Susanna che è tutta panna. I nati oggi hanno una grande passione, quella di scoprire e conoscere il più possibile semplice verità di tutti. Queste persone ricevono e diventano anche sul lavoro persone molto importanti, infatti molti di loro si occupano del loro studio, della terra, del cielo, amano tutto ciò che ha a che fare con la scienza. In questo modo mettono a loro curiosità e intelligenza al servizio del mondo. Per loro è importante avere un pubblico che li ascolti, li approvi nelle loro scelte. Il successo non mancherà di certo. In famiglia riescono ad avere dei buoni rapporti con i genitori, con i figli, grazie alla loro capacità di dare fiducia e soprattutto alla buona volontà di saper ascoltare i problemi degli altri. I pregi è potente e molto molto molto penetrante in tutto quello che fa. I difetti è cupo e molto disturbato. Come sarà il tempo oggi? Avremo un martedì ancora una volta all'insegna del grande caldo, grande grande caldo, da valutare una remota possibilità di instabilità serale. Zero termico a 4.400 metri, temperature minime più 24, massime più 38, venti saranno deboli con locali rinforzi in serata. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it, grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE, all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon martedì, un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
2: Sheriffa, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
3: Ma no, ma de 5 cata da che il pa?
4: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e tutti se ledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
3: Ho bella capito, del fornere delle parole è stato un po' tutto, e mi mettendo per subito andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
5: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205. Cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti seguo ancora. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente.
1: Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
4: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta. Svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
4: Volare.
1: Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
4: La
1: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti seguo ancora. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205. Cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
5: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco dell'11 agosto.
1: La Chiesa festeggia oggi Santa Susanna Vergine, martire sotto Diocleziano.
0: Tanti auguri a tutte coloro che si chiamano Susanna.
1: Il nome Susanna ha un significato particolarmente dolce. La sua origine la troviamo nella parola semitica Susan, che significa giglio, derivante dall'antico nome egiziano Shosen, cioè fior di loto.

0: il suo amore.
1: Alla morte sopravvenuta nell'814, Carlo Magno lascia il suo immenso impero ai suoi figli. Ludovico il Pio, malgrado si sia mostrato coraggioso combattente contro i Sassoni e i Mori, al rumore delle armi preferisce la pace e la tranquillità.
2: Per questa ragione decide di dividere la sua parte di territori tra i suoi figli Lotario, Pipino e Ludovico e suo nipote Bernardo.
1: Ma la situazione si ingarbuglia. Bernardo viene ucciso. Ludovico il Pio, che si è risposato, ha un altro figlio, Carlo, che ora chiede parte dei territori. Dall'altra parte, il popolo, stanco delle vessazioni di Carlo Magno, ora tenta di riacquistare i vecchi diritti.
2: Dall'822 all'840 la guerra civile è quasi permanente, accompagnata da riconciliazioni e rotture tra padre e figli. Ovviamente, alla morte di Ludovico il Pio, la lotta tra i figli si inasprisce improvvisamente.
1: Lotario si allea con Pipino contro Carlo e Ludovico. La battaglia decisiva ha luogo nell'841 a Fontenay. Lotario e Pipino vengono sconfitti, ma anche Carlo e Ludovico sono quasi allo stremo.
2: Finalmente, l'11 agosto 843 viene firmato a Verdun un trattato che consacra lo smembramento dell'impero carolingio. Tutta la Gallia è assegnata a Carlo, la Germania a Ludovico e tra i due tutto il territorio dal Mare del Nord fino all'Italia è di Lotario.
1: Tutta la storia d'Europa per ben 10 secoli è stata influenzata dal Trattato di Verdun, in particolare la rivalità franco-tedesca, causa di tante rovine.
2: Agosto 1920. Entra in vigore in America il Volstead Act, la legge che vieta la fabbricazione, il trasporto e la vendita di alcolici.
1: Lo scopo è di frenare l'alcolismo dilagante degli americani. Il risultato sarà invece un notevole incremento della malavita americana. Il decreto sarà revocato nel 1933. Per tutti gli states, agenti federali rovesciano nei tombini litri e litri di whisky.
2: 11 agosto 1966. I Beatles partono in volo per gli Stati Uniti, nonostante la dichiarazione fatta in precedenza dal leader del quartetto, John Lennon.
1: Lennon, infatti, aveva pubblicamente dichiarato che i Beatles erano ormai più popolari di Gesù Cristo, una battuta che ha immediatamente mal disposto nei loro confronti il pubblico americano.
2: E dai Beatles passiamo alle ferrovie.
1: A quanto sembra, la prima ferrovia del mondo non è stata quella di Stevenson, piuttosto quella usata nel 1550 nelle miniere di Lebertal in Alsazia, dove venivano usati carrellini su rotaie trainati con un argano.
2: Addirittura sembra che nel 1300 alcuni contadini inglesi avessero usato un carro trainato da cavalli che camminava su una carreggiata di legno a forma di rotaia. Come avrete capito, in fondo il progresso diventa realtà solo sui libri di storia.
1: Ed anche per oggi abbiamo terminato. A risentirci a domani con un nuovo almanacco.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

ciao a tutti, il rompiballe è arrivato. ciao a tutti, buongiorno, sempre quanti, giornalmente, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, mi dicono Vittorio, ascolto la radio, Vittorio, ascolto la radio, Vittorio, ascolto la radio, l'ultimo caso però, attenzione, non do dettagli perché, because, si dice in inglese, Silvana lo sai, no, che perché, because, si dice in inglese, però sei solo tu, l'inglese e nessun altro dei miei ascoltatori, perché logicamente l'Anna è in ascolto, poi va a disturbare qualcuno, perché oggi la domanda mi è stata posta da una persona che ascolta sempre la radio, che non ho mai menzionato, mai, perché non lo sapevo che ascoltasse la radio, e che mi ha dato un suggerimento per la domanda di Salso, mi ha dato un bel suggerimento, perciò Enrica, non farti ciulè, fregare da Lanna, perché stamattina Lanna è stata bravissima a lei di prima persona non sa niente, veramente, né di musica, veramente, diciamo, no, non dico parole, voglio dire offensive, Dio me ne guardi, non è da parte mia, ma non è culturalmente preparata nelle domande che facciamo, però devo dire che Anna è bravissima a trovare il punteggio di sostegno, perciò fino con i punteggi di sostegno si arriva alle cupole della chiesa più grande del mondo, che è San Pietro, chi non lo sapesse. Boh, andiamo, perciò preparatevi alla bella domanda, Enrica, dovresti saperlo in prima persona, se no dopo Enrica riesce a sapere anche che Gatti era in piazza Bugnola, e poi logicamente ha capito male anche piazza Bugnola, l'ha detto in dialetto, ma poco conta, io ho capito benissimo che si intendeva piazza Bugnola. Abbiamo invece, adesso poi farò la domanda che si porterà anche per almeno domani, della domanda che farò oggi per Salso e Fidenza. Adesso intanto è una domanda che si protrae da mesi e mesi, quella di Fidenza fino al 1950, via Micheli era un tratto di quale stato si veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono i due modi. Non parliamo poi del disco quiz che avete sentito stamattina, guarda che luna, guarda, ah no, è di Buscaglione quella lì, guarda la luna, guarda che luna, di Mina, che una canzone insomma che io non avevo mai sentito, però l'ho messa a confronto con il disco quiz e proprio ci assomiglia come il giorno e la notte. Proprio il giorno e la notte, mentre invece io cerco da mesi e mesi e mesi questa canzone, sentitela. Ed abbiamo Anna che oltre che al coperchio del water in Dulet Catè, il coperchio del water, il sottoscritto, vi immaginate che regista il coperchio del water, ve lo immaginate voi, dai, immaginate il coperchio del water, vabbè, guardiamo se Anna ha avuto operai qui, Anna, io ho la fortuna
che non riesce a registrare il rumore o il disco quiz sul telefono, per Anna, non è che sei molto brava al telefono, col cellulare, o meno, se no registri e ai tuoi amici fai sentire e magari lo spunto viene, ma non sapendolo fare lo spunto non viene, vengono le risposte più paradossali. Sentiamo qual è il rumore. Gli aiuti li ho detti, a dire il vero, come c'è eccesso di potere per Anna, per, io ho detto solo un 10, circa 10% delle persone quel rumore lo fanno tutti i giorni, in certi momenti dell'anno lo fanno almeno un alto 10% in più, 20%, si arriva al 30%, ma l'assa del cesso la usano, l'assa del water, siamo più delicati, la usano tutti al mattino, a meno che Anna non siano, abbiano bisogno del purgante, che vanno lì dalla dottoressa Cuochi e dal dottor Cuochi ed prendono un purgante. Anna, ma è duletca a te. Ti rispose, guardiamo oggi cosa mi trovo fuori. Andiamo per questi tre giochi. Abbiamo tre premi e 50 punti. Adesso vado a completare l'almanacco di oggi, perciò guardiamo cos'è l'almanacco di oggi. No, mi scappa molto da ridere, perché proprio gli aiuti l'Anna non li segue. Insomma, se ha l'appoggio buono, lei sa, perché è capace di avere l'indirizzo, il numero di telefono di Re Carlo III, così si chiama il re di d'Inghilterra, Re Carlo III. Telefonare a Re Carlo III e dirgli cos'è quel rumore, magari lui gli risponde, perché lei venirmi a dire, Anna, che tu conoscevi prima Pesi, Giorgio Pesi, che di è sparito dalla circolazione, dalla paura, che lo veda e gli lo sgridi, perché ne abbiamo parlato più volte di Vittorio. Sai che ancora non hanno indovinato il rumore, ormai, e dopo l'annetta mi viene a dire, ma io con Pesi ci ho mangiato insieme, ci ho bevuto insieme, siamo andati in banchi insieme. Andiamo, prendiamola sempre come viene, andiamo a rumorare. No, l'ho bella fatta il rumore, perciò svegli a tutti, Dori, no! E tutti dice, no, lo faccio apposta, faccio il tonto, ma lo sono. Andiamo invece con il completamento almanacco di oggi.

Allora, guardiamo prima del notiziario. Oggi è Santa Chiara d'Assisi, perciò Santa Chiara d'Assisi, Vergine, insomma, Achille, Nancaculle, no, non conosco i quattro festeggiati di oggi, perciò è inutile che li commenti, perché non avrei da commentare, magari se non nel dire qualche stupidata, perché a me piace commentare le cose che so e non quelle fuorvianti che non so. Passiamo a cellulare che chiama. Chiama, chiama. Chi nasce oggi vorrà farsi valere a tutti i costi nel proprio campo. Sentite come suona il cellulare, sta diventando rosso, me lo scarica. Abbiamo diciamo nominare male le cose e partecipare alla infelicità del mondo. Albert Camus. Andando a spegnere il cellulare, ho visto che però ha smesso da solo, se no andavo a spegnerlo perché ho in sottofondo il cellulare. Veniamo a Sole, è sorto alle 6:17, tramonterà alle 20:39, luna caliente, si leva alle 4:13, cala alle 20:07. Poi abbiamo anche il proverbio del giorno: fatta la legge, fatto l'inganno. È vero, tu fai la legge, l'inganno è facile, dietro l'angolo, subito da farsi, specialmente fra i politici. Ed andiamo invece, che ti dicono come aggirare le leggi. Pneumatici senza neri, peste aggiunta, Stoven, polvere di carbone che si rinforza e proteggono le gomme dai raggi X. Perciò tutti gli pneumatici che vengono, quelli neri, viene aggiunta una polvere di carbonio che li fa durare di più nel tempo. 1934, la prigione militare dell'isola di Alcatraz nella baita di San Francisco diventa un carcere di massima sicurezza, perché essendoci l'esperienza di Alfonso Capone, che, ripeto, italiano, napoletano, per intenderci, diciamo, ha dato spazio alle carceri di massima sicurezza.

0: un gatto Empa, adozioni Parma, ricordiamolo, Empa, adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, Empa adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD, perciò canale televisivo 7,50 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed ricordiamoci che oggi la baita è ferme, è chiusa, è oggi la baita è chiusa, però potete prenotare per Ferragosto, per il fresco, in omaggio, il menù a tema è un qualcosa di eccezionale, pranzo completo, tutto compreso, bevande comprese, a soli 30 euro, perciò la baita sarà il vostro ritrovo per Ferragosto. Prenota alla baita allo 0524 68 92 26. Abbiamo anche il gatto maschietto di circa un anno che ha bisogno di essere adottato, perciò la padroncina è dovuta partire per il suo Marocco. Chi vuole adottare questo gattino meraviglioso, contatti il 347 03 61 628. Abbiamo anche Teo che è un cucciolo di circa un mese, futura taglia media, pastore tedesco, rimasto solo, i fratelli sono già stati adottati. Per informazioni contattate EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. Ricordiamo che anche Calicantus oggi è chiuso per riposo settimanale. Questo però non esclude che logicamente ci sia il suo pensierino del giorno di Diletta Calicantus. Non tagliare la corda quando puoi sciogliere il nodo. Anna, dai, che bello, è bello. Non tagliamo la corda, si può. Non tagliamo la corda, si può sciogliere il nodo. Anna, andiamo con la vitola. In gallella, domani l'interrogatorio, cosa dirà la vitola? L'amico di Ranucci tra 2 anni diventerà, gli ha detto, premier, caccia, fai bingo. Insomma, vedremo, ma io non credo a nessun intralazzo tra la vitola ed il nostro Ranucci. Piantedosi giovedì al comitato Stenger dopo la sospensione a Spagna per cauta, Ceuta, mi sbaglio sempre, allarme medici a Ceuta, una catastrofe, nessun supporto dal governo spagnolo, ha fatto bene, se vi muovete state a casa vostra, se no diventa un caos. È inutile dirlo, io non sono per queste cose organizzate, come vedete non è colpa della Spagna, lo diciamo anche alla Meloncina, c'entra niente la Spagna. Il guaio che si vuol far credere, Premier vogliono far credere che fanno qualcosa, ma hanno fatto peggio degli altri, che si dà più ampia di export che import, perciò sì, cresce di più all'interno che esportare qualcosa all'esterno, poi ne parleremo dettagliatamente. Poi ancora Ferragosto sarà una bolla di calore, si parla di 40 gradi, giugno e luglio per ora sono stati i due mesi più caldi di sempre. Oggi scatterà l'allarme rosso, cioè la salute a rischio, vedo ancora qualche demente che va, sono venuto su a mezzogiorno, un paio di ciclisti che per me sono demenzoidi, che vabbè, venivano in giù, andavano in discesa, ma ripeto, chi ve lo fa fare con questo qua? È poco male, poi viene il Tarabacion e le forze di sostegno, i volontari devono correre. Terremoto in Colombia, per ora accertate sono 132 le vittime. Zelensky, escalation, il mondo deve reagire. Mosca attacca con i missili nordcoreani, perché come del resto Trump, non dico più Trump, Trump è anche lui, lo zar di tutte le Russie, Putin, è rimasto senza missili, e c'è il Nord Corea, il Mangiacani, il Nord Corea, il famoso Kim Mangiacani, che gli fornisce il materiale per distruggere l'Ucraina. È giusto che altri ci siano in aiuto alla Ucraina, mi sembra il minimo che si possa fare per questa nazione invasa. Abbiamo le ctisse solari, perciò sarà visibile domani anche dall'Italia, parte dall'Italia, sarà totale solo in Spagna. Poi vedremo altre notizie, come sarà il tempo. Allora, intanto domani avremo la grande intenditrice di lirica, grande, mamma mia, quanto è intenditrice di lirica l'Anna, è veramente eccezionale, perciò vedrete domani quale bella romanza ci proporrà domattina. Cielo poco nuvoloso, localmente annuvolamenti al pomeriggio, specie sui rilievi, zero termico a 4300 metri, temperature minime più 23, massime più 36, venti deboli con qualche rinforzo temporaneo nel pomeriggio. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti, data l'ora, il buon appetito e il buon caldo.
1: Notizie

0: Robertino, glielo fa Valerio Barozzi, tutto il clan, il grande clan veramente del Villino Catene, tutti insieme appassionatamente con Ellute 1975, Bonnie.
1: Today, his honor has been restored.

e lutte per l'amico, l'amico Valerio Barozzi, che vedo tutti i

giorni è un grande carissimo amico. Ed abbiamo, sapete dirmi, una domanda molto facile. Qual è? No, è come veniva chiamata la Romania, chiamata dai romani, non la Romania. Chiedo scusa, il caldo fra butti scherzi. Il dio greco del cono. Come veniva chiamato dai romani il dio greco leggo del crono io, o sbaglio? Forse lo Salanna, che è molto più introdotta del sottoscritto. Non saprei rispondere a questa domanda, logicamente non so neanche di cosa parla, non so neanche cosa sia il crono, so cos'è la cronometro, corsa ciclistica a tempo. Saturno erano tre punti che avrei dato molto volentieri. Andiamo con il prossimo brano, che è per l'amico. No, prima abbiamo una amica, l'amica Nella, la grande amica Nella Berinesi di Salso Maggiore. Non vi dico nient'altro, per la Nella Berinesi, il brano di Gianni Bella, che è No, per Nella Berinesi, Salso Maggiore.

0: ringraziamento per il cortese ascolto, persona eccezionale, figlia e genero eccezionali, cui mando un saluto e un ringraziamento. Abbiamo invece, voi lo sa, Anna, ascolta, quante sono in una persona adulta le vertebre? No, io non lo so. Voi sì, l'Anna specialmente sa quante sono le vertebre. Anna, sbottonati, che poi ho Pietro il Grande da accontentare. Fuori tempo, eh? Segnano qui 34, qualcuno ne ha 35, qualcuno ne ha 33, non vada a reclamare. Sono 34 le vertebre. Allora blocco un attimo, eccolo qui. Sentiamo le varie telefonate. Prima c'è Pietro.
1: Ciao Vittorio, io sono Norma, facciamo dire che non è le Graziella, alle Pivette, tutti i ascoltatori di Radio Montepanato e anche tutto il personale, quindi Francesco, facciamo Io Vagabondo, i Nomadi, che ringrazio tutti, ciao ciao. Vittorio, mi puoi indicare di Lotte, un cattino, Leonella Vanoni, grazie.
0: Cos'è? Dell'Ornella Vanoni? Non mi capì, la riascolto, eh? Non capì niente.
1: Registrare il rumore, lo registrerei, ma sento già la sua voce tutto il giorno, cosa esco senza sentirti. Capito? Poi trovo le canzoni che piacciono a me prima di te su il cellulare. Bene?
0: Sei un genio, Anna, di un'intelligenza enorme.
2: And the final message.
0: Anna, sei di una etica, di un'intelligenza che non ha fine, lo dimostra anche questa telefonata. poi non ho capito la canzone che adesso poi la preascolto, mentre invece ho sentito quella di Pietro. Dimostri grande intelletto, grande intelligenza nelle tue espressioni, grande. Pensi, la sento anche troppo la tua voce, come per dire mi fa schifo, capirai se la registro anche. Cioè, Anna, ma ti rendi conto quello che dici? Sinceramente, non mi offendo mica, perché da te sono tutti complimenti, per l'amor di Dio, però dici cose che ne hanno del paranoico, nel modo più assoluto. Logicamente, ti ascolto già tanto, capirai se anche ti ascolto, poi io trovo prima di te, capirei le nanche buone et fer locul bicer, trovare le canzoni prima del sottoscritto, che quanta. Dai, Anna, moderati un momentino, metti un po' nel tuo essere giornaliero un po' di modestia. Offeso, no? Metti un po' di modestia. Mentre invece, buona giornata a te, a tutti gli ascoltatori. Poi io do i consigli, dato che tu hai, t'ho sempre lodato per il tuo modo di trovare l'appoggio giusto, ti ho detto di registrarlo, perché se gli dici bibi il rumore, è meglio che sentano la registrazione. Magari togli, dato che sei bravissima, io sono capace di togliere la mia voce, tu non sei capace, ma togli la mia voce, ma gli fai sentire il rumore, è vero? Allora, a tutti voi ascoltatori e un saluto carissimo a Roberto Boerio, alla gentilissima Mirella, un abbraccio forte forte alla mia cucciolotta, sempre grazie della tua disponibilità, grazie Pietro. Sentito che robe. Abbiamo Claudio Baglioni con Strada facendo. Mamma mia.

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu. Radio Monte Canate.
1: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oh, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita.
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
8: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
6: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
9: Sceriffe, net mette stecchi bei micon una volta che fa 5 il fornere al parola?
10: Ma no. Ma de 5 è da quel pan?
11: Ma no, de 5 è che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e tutti seledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
10: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e me mattina per subito andare.
9: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
12: L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce e vende vini DOC dei suoi vigneti collinari collocati nella giusta esposizione di terreni argillosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie. Veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
13: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
13: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
14: Mamma mia, quante telefonate! Anna! Anna, Stella! Guarda che io non me la sono mica preso, nel modo più assoluto. Quante telefonate! Io ho solo risposto in base a quello che tu mi hai detto. C'è qui la telefonata. Che mi hai detto, capirai se registro, se uno non vuol sentire la mia voce, logicamente non registra il rumore, oppure te che sei tanto brava riesci a toglierlo come faccio io. Io riesco a togliere la voce che è insulsa magari. Ma Anna, guarda che io non me la sono presa, tu hai fatto un sacco. Mamma mia, quante ha ingolfato le telefonate. Ma Anna, non me la sono presa. Io rispondo solo in base, se no sembra un povero rimbambito che incassa, il povero pugile che incassa su malgrado pugni senza reagire. Allora è un pappamolle, è vero? No, assolutamente. E poi c'è Palmiro. Palmiro, non so se tu stai ascoltando o meno. Tu, lo dico a Palmiro, grande amico, anche lui. Palmiro, ti ho già detto mille volte di chiamarmi dopo le 15. Tu mi chiami sempre, o al mattino quando sono in trasmissione, o a quest'ora quando sono in trasmissione. C'è dubbio che ti possa rispondere. Palmiro, se sei in ascolto, se no passate la voce a Palmiro, grande, carissimo amico. Scusate, ma devo dirlo, non posso, tutti i giorni, sempre d'accordo, dopo le 15 io sono sempre a disposizione con i padrini, se avete già i padrini pronti per il duello dietro al cimitero. Anna, guarda che io non me la sono presa, ti voglio sempre più bene per sei il mio spettacolo, il mio grande spettacolo. Anna, ascolta Stella, sai dirmi che, come diciamo in dialetto, attenzione, a te quante telefonate, mamma, quante telefonate, come diciamo in vernacolo, guardingo. Anna, sai cosa vuol dire guardingo? Sì, sì, sì, non c'è mica bisogno che glielo insegni io cosa vuol dire uno guardingo. Cosa gli diciamo in dialetto? Uno guardingo. Erika, stamattina t'ha fregato l'Anna, l'Anna è un vulcano. Hai visto, lo sapevi, Erika, che l'autoscuola Gatti era lì, come gli hanno suggerito ad Anna, era lì in Brugnola, quando, ma non c'era più, quando c'eri te, lì alla Rinnova non c'era più, c'era la Miranda e Piero, c'era la Gabriella e l'amico Gianni Fedeli, Gabriella Morini, ma Gatti non c'era più. Allora, come diciamo, c'è ancora, sì, libero, libero, vale un punto, guardingo. Anna, sai cosa vuol dire guardingo? Essere guardinghi. 5, 4, dialetto per diletto, dialetto per diletto. 2, 1, stop. Ecco, va bene, prendiamolo, dai, in extremis, pronto? Cos'è, scusa?
15: Sta colpe al re.
14: Sta, si dice anche, bravo, si dice anche, Silvana.
15: In ossere.
14: Cos'è in?
15: In ossere.
14: Bravo, in urce. Beh, un punto a tutte e due. È lì in urce. È lì stare guardingo, lì in urce. Attenzione, e tutte e due, ster culpella il ve. Vale, tutte e due sono identiche. Brave tutte e due. Perciò un punto. Anna, te che sei un genio, dai. Un genio incompreso, però vacca bestia, purtroppo è incompresa la netta, che gli voglio tanto bene. Allora, un punto per la Silvana, che va a Undese, e un punto alla Ester in Urce o Ester Culpella al Vè. Stare, ripeto, diciamo, essere guardingo. Ma forse l'Anna non ha capito cos'è la parola guardingo. È vero, Anna, l'avevi capito? Sì, cos'è guardingo? Stare un po' allerta, stare diciamo sempre in allarme, quando hai vicini di casa come Putin bisogna sempre stare culpelle al vè, oppure stare ripeto, culpelle al vè o in urce, sentire i server. Andiamo, io volevo mettere cos'è la 2, sì, allora posso ascoltare la 1, perché non riesco.
16: New message, all message, playback. Vorrò farvi tutti a buon Ferragosto, a Diletta, a Donatella, a Vittorio, a Franco Lippini, Cinzia Leoni, a tutti quelli di Salto, anche se in tutta Arizona. Ciao.
14: Bravo Roberto, Roberto sei un mito, sei stato bravissimo.
17: No, sono di Vitanello, le Graziella, alle Pivette, tutti i suoi settori di Agnamonte Panate, e anche tutto il personale, quindi...
14: Lo sentiamo dopo, per la telefonata di Norma la sentiamo dopo. Adesso per tutti voi, da Roberto Boerio, il grande Robertone, il grande simpaticissimo Robertone. Roby, quante volte l'abbiamo cantata questa canzone, Io e Te? Quante volte? Il gioca giù.

0: Roberto Boerio. Vai Roby, quante volte.
1: Ok ragazzi, ora più veloce, perché i comandi cambiano ogni due battute. Se riuscirete a farlo, d'ora in poi potrete giocare anche solo con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Jouer. Dormire.

0: vola! Con api si vola, con api si vola. Abbiamo tre punti, un po' più difficile. Annetta, ascolta, quale fu il primo sovrano russo ad assumere il titolo di zar? Che vuol dire capo, supremo, capo. Zar. No, non è stato Putin, eh? Putin è l'ultimo zar di tutte le Russie, l'ultimo zar criminale di tutte le Russie, si chiama Putin, ma il primo? Eccolo qui, dillo!
1: Terribile!
0: Brava Anna, brava, brava, brava, brava, brava! Ivan il terribile, Ivan IV, brava! Brava, brava, brava, brava. Ivan il terribile. Anna 9, brava. 10 e 11, io non lesino mai. Complimenti, brava. Abbiamo altra telefonata. Mamma mia, quante telefonate.
2: No, new message. All message. Playback.
3: Ciao Vittorio, io sono Norma.
0: Ciao Norma.
3: E sono di Canonello, le Graziella, sì. Alle Divette, sì. Tutti i ascoltatori, sì, di Radio Montepanato, sì, e anche tutto, sì, il personale, quindi, sì, Francesco. Facciamo Io Vagabondo, i nomadi.
0: Allora, Io Vagabondo, bellissimo, i nomadi. Io Vagabondo, vai per Norma di Parola.

0: capolavoro. Andiamo con mamma mia, quante telefonate oggi, quante. Allora, tutti sapete che a Roma c'è la chiesa più famosa dedicata a San Pedar, ma dov'è la chiesa più famosa al mondo dedicata a San Paolo? La chiesa più famosa al mondo è a Roma, San Pietro. È San Pietro. Ma quella dedicata a Pietro e Paolo? Tre punti. Libero. Non è occupato, anche perché...
1: E a Londra.
0: La brava Enrica. A Londra c'è, brava. 15, 16, 17 per Enrica. Anna, speravo in te, Stella. Allora, a Londra c'è la chiesa di San Pietro, di San Paolo, più grande al mondo. Ed abbiamo l'annetta, eccola qua.
2: No, new message, all message, play back.
3: Vittorio, mi puoi visitare a Giuseppe? Un cattino, una mala ragione. Grazie.
0: Prego, tornerò.
3: Per registrare il rumore, lo registrerei. Ma sento già la tua voce tutto il giorno, cosa riesco senza sentirti.
0: Ho capito.
3: Questa non può andare bene il timbro. Proprio che tanti vado dal dottore, vado a qualsiasi ufficio, mettono il suo timbro con sopra il suo nome e con la penna. Per le festività usano di più il timbro, per il francobollo, per tante cose. E poi te lo dico ancora, se vuoi fammi parlare, che te lo dico che io non ce l'ho con te.
0: Ma per amor di Dio, neanche io con te. Non avevo neanche sentito che era un timbro, anche il timbro. Anna, timbro, qual è quella categoria? Sono i postini? Gli ha detto, poi adesso neanche più esiste il timbro, perché sento la... niente, come non detto, ma siamo, Anna, sei completamente fuori strada, con il rumore, ma poco male, però hai richiesto un brano molto bello, senza fine, setta la... Walzer, Anna Walzer.

0: Grande, grande Pietro, è Pietro che mi raccontava una sua storia che ha vissuto in prima persona questa mattina. Pietro, io e te collimiamo perfettamente, collimiamo in tutto. Pietro, grazie di tutto, grazie per avermi raccontato tutta quella bella storiella, ma sono... quelle persone lì, la tua, sto intendendo, sono le peggiori, sappialo, sappialo che sono le peggiori, quelle persone. Poi lo saprai, l'hai vissuto in prima persona anche questa mattina. Abbiamo adesso per voi dal sabato 5 punti, 3 premi, 3. E 30 punti. Anna, ascolta Stella, mi dici per voi non del sabato, Claudio, sei in ascolto, che poi c'è anche il tuo brano, non so se sia uno degli ultimi, perché continuano le telefonate, un frutto, più bello di un frutto. Io adesso vivrei a frutta, a pasta asciutta e frutta. Pasta asciutta e frutta. Non sono molto esigente. Un buon burro nostrano e il nostro parmigiano reggiano, per me che siano maccheroni, spaghetti, tagliatelle, siano quello che vogliono, per me è un mangiare e bere. Perciò non parliamo di spaghetti, parliamo di frutta. E la frutta? Per me datemi adesso della frutta. E voi? Che frutta, beh, Anna, te adesso che frutta mangi? È un frutto che a me piace molto, a me piace molto, molto. Sentiamo tutte e due, sì.
1: Uva.
0: Uva, uva mi piace, anche l'uva.
1: Sine, le zucchelle.
0: Cos'è, scusa?
1: Le susine, le zucchelle, quelle rosse.
0: Le susine, Anna, come hai fatto a capire che a me le prugne mi piacciono molto? Ma Anna, come l'hai fatto a capire? Sei un intelletto, a me la prugna piace molto, come frutto mi piace molto, molto, molto. Non sapevo, qualcuno sa che si chiamano le zucchelle, le prugne? Noi le chiamiamo, no, le colenghine. Anna, nella tua salso, Enrica, Silvana, mi date ragione? Il brugni culinghenni, quelle selvatiche, quelle spontanee che nascono, non quei pugnoni. A me il pugnone non piace, piace la pugna piuttosto stretta. Il culinghenni sono l'ideale. Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Sì.
1: Ai colinghini, quelli bianchi.
0: No, no, almeno Silvana, per me non sono, cioè me, sbaglio, meno male, Anna, grazie che hai aperto un dibattito. Silvana, ma te chiami le culinghenni, le pugne bianche o chiami quelle spontanee? Ma posso sbagliarmi, non sono l'onnipotente. Enrica, Nella, El Brugni Culinghenni, eccolo qui, sentiamo, sì?
1: Quelle piccoline viola.
0: È viola quello che dico io, sì, non c'è, boh, boh, boh. Perciò è un'autorità nel campo, la Silvana, parla il dialetto, non sentiamo, pronto? Sì? E noi di me camp finché ne voglia.
1: Come ha detto la Silvana?
0: Come hanno detto noi, boh, boh, boh. Anna, vedi che ti inventi le cose? Il culinghenni al brugni bianchi. Beh, e se ne quel d'una scura e culur che il belli mulati, la buttat via? No, sentiamo, dimmi, pronto?
1: Quelle bianche come le chiamano quelle bianche? Alpicelli?
0: Ah, non lo so, come le... No, Anna, scusami, che sono in ritardo. Mai Alpiceri, dunque, mai sentito Brugni Piseri, adesso si già finché si scherza. Nuetar, persone normali, insomma, che parlano il dialetto normale, il culinghenni. Sapete, io ho il trattorino per tagliare l'erba nei miei campi. E sapete quante di quelle brugne, il culinghenni, mi aggrappo, li prendo, sono quelle ovali, almeno da sempre, da quando ha messo un ragazzo, che un camel culinghenni, non ho mai cambiato il nome, che poi siano bianche, rosse, verdi, io sempre al Brugni Culinghenni. Grazie, comunque non al Piseri, quello non l'ho mai sentito. Vado, no, wow, sveglia tu, Vittori, sveglia tu, perché quando è galanna te, è per che si è tarchelanna, vacca Martina, rispondi a un son. Quando galanna, Tlasandera anche a rumore, dopo dicono che è la mia missione.
2: Battezzato il melone,
0: Melone, il
2: frutto
0: melone di,
2: battezzato il
0: e mi
2: melone.
0: piace a botta anche il melone e il prosciutto, di ste, in bella maniera, il prosciutto, no, di la verità, give me pensare, ed essere con quel che è il prosciutto e melone, dai, vado con la pubblicità. Ma è il Brugni Piseri, in due a casa, è il Brugni Piseri. Et me fa morire, andiamo.
3: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo. A causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e

0: aiutali subito. Grazie.
1: Non è solo musica, è un'emozione blu.
2: Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canale. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Telefono 0524 293205. Cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
3: Allora andiamo con Claudio, ho ancora l'Anna

0: Stoppa le telefonate, faccio tutte, anzi, andrò in ritardo, ma li faccio a contento tutti.
1: No, new message. All message. Playback. Ciao Vittorio,
0: Ciao
1: volevo
0: Claudio.
1: fare una dedica a Silvana, ci metti Alba Chiara di Vasco Rossi. Ciao.
0: Eccolo qui, Alba Chiara, vai, Vasco Rossi per te, Silvana. Silvana, uè, ci sarà mica un flirt fra Silvana e Claudio, eh? Fai bene perché è un bel ragazzo.
2: Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. È chiara come un'alba, è fresca come l'aria. Ti

0: Bello, bello, bello brano, lo sfumo per adesso è tutta chitarra e ho tante, tante altre canzoni da dire, grazie mille. Ascoltiamo, sapete dirmi, Erika, Anna o chi per altri? Nome della famosa senatrice Merlin che mi ha tirato via i casini quando io compivo 18 anni. Pensa che dispetto, tutti i giovani da allora avevano il battesimo sessuale in quelle case di tolleranza, è vero, bisogna dire le cose come stanno, avevano il battesimo sessuale, ecco, giustissimo chiuderle. Come si chiama? Si chiamava la Merlin, che era socialista, che ha fatto chiudere tutte le case chiuse, adesso si chiamano case chiuse. Anna, sai qualcosa a te in merito? 15, eccolo, tutte e due, fuori tempo, tutte e due, pronto, sì, pronto,
1: Angelina,
0: pronto,
1: Angelina,
0: si chiamava Angelina, abbreviato era Lina Merlin. Sicurissimo che vabbè, diamo a tutte e due il punto, a tutte e due, Lina Merlin o Angelina Merlin, la famosa donna di ferro che ha fregato tutti i giovani quando hanno compiuto 18 anni, non sapevano più come avere il battesimo sessuale. Allora Erika Distwit 18, Anna 12, ed abbiamo altre telefonate, blocco le linee, non accetto più telefonate, sono fuori tempo.
2: No, new message, all message, play back.
3: Commissario, oggi ti dico che per il rumore, che è un timbro, sta timbrando dei documenti, dei fogli.
0: Ho capito, timbro.
3: Commissario, guarda che io sono pigro e simpatico. Nelle domande mi voglio coinvolgere anche le amiche e le amiche. Ecco perché non ti rispondo sempre giusto giusto.
0: Vai tranquilla.
3: Vittorio, hai interpretato male le mie parole. Guarda che io non ce l'ho con te.
0: Ma per l'amor di Dio, ci mancherebbe.
3: Ciao Vittorio, sono Lanella. Ringrazio sempre la norma e se c'è lo spazio ci metti cantata da te I giorni dell'arcobaleno.
0: Ce lo troviamo lo spazio.
3: Buongiorno
0: Vittorio. Ecco la Graziella, poi sarà l'ultimo brano, I giorni dell'arco baleno. Poi la Graziella, ultimo brano. Erano i giorni dell'arco baleno,

l'epoca giusta e con giusta misura, in questa tua corsa incontro all'amore, lascia le spalle.

0: Ed abbiamo l'ultimo brano, non faccio più neanche la domanda, perché sono fuori tempo, men balcon. L'ultima è di Graziella. Sentiamo ancora le ultime telefonate. Silvana, j'ai compris, qu'est-ce que tu dis? Se vous avez compris, qu'est-ce que m'a dit? Sì, mi ha capito tutti. Senti questa.
1: Buongiorno, ripresa ragazzella, faccio una controdedica alla nonna, te la ringrazio, faccio Nina, amor mio, grazie, ciao, buona giornata.
0: A te.
1: Sostenere sospettose. Se non volevo sentire la tua voce, stamattina andavo a far spesa alle 8.
0: Hai ragione, sei andata alle 10, grazie Anna, ti voglio bene.
1: Non mi volete sentire, eh? No. Beh, comunque, se domani la segretaria è data a peso supermercato, guarda quelle belle rosse, viola, un po' blunghe, si chiamano zucchelle, ci costano anche caro. E tutte le altre saranno come al
0: detto. Zucchelle, ma noi, Anna Stella, parlavamo del dialetto, non si chiama. Oh, a proposito, è il culinghenni, sciamien e zucchelle, è il supermercato, custano anche. Bene, non approfondiamo, dai, è lo stesso. È lo stesso. Se venite nel mio prato ve ne lascio raccogliere finché volete. È il Brugni Culinghenni. E mi andem il Brugni Dugambi, per me van ben. Che siano bianchi, russi o anche un po' mulati, fammi a niente. Andiamo con l'ultimo brano, controdedica per la Norma, da Graziella di Fidenza. Vai, ultimo, ultimissimo brano.

0: vedendo, ma je m'en vais, cioè vado immediatamente con Salso e Fidenza. Queste sono Fidenza, eccolo qua, abbiamo no, queste sono un po' domande, niente, forse, ecco qui, diciamo per Fidenza, una domanda molto, molto facile per voi fidentini, poi farò quella salsese, sapete dirmi, una domanda facilissima, voi fidentini di vecchia data, com'era soprannominato il frate Cappuccino Severino Davoli? Il frate Cappuccino Severino Davoli. Ed abbiamo per Sanso, qual è l'ultima casa che divide? È proprio l'ultima casa. C'è, se volete, sia a destra che a sinistra, io so a destra e a sinistra, però me ne basta una. L'ultima casa che separa, sebbene è un prolungamento di via Milano, via Patrioti, è un prolungamento di via Milano, via Patrioti, come viale Matteotti, via Parma, è un prolungamento, è vero Enrica? Qual è l'ultima casa che divide via Milano da via Patrioti? Come era soprannominato a Fidenza il frate Cappuccino Severino Davoli? Eccolo qua. Bravo chiunque sia.
1: Dove c'è la come si chiama lì, dove si gioca, dove c'è il bar.
2: Sì, grazie Enrica.
0: Grazie Enrica, benissimo. No, va, Enrica va benissimo, va bene. E da là è il garage del Moro. Alla parte del venire su dal centro, a sinistra è l'usteria di Strick, come ha detto l'Enrica, e a destra è il garage del Moro, del Moro, così lo chiamavano, così sappiamo, destra a sinistra, subito dopo, a sinistra la villa del dottor Fontana, poi la chiesa, e a destra, subito dopo il garage del Moro, le case popolari del dopoguerra, le famose quattro case popolari, cui altre quattro sono state fatte a Sant'Antonio, proprio vicino all'Enrica. Signori, a Fidenza il frate Severino Davoli, lo chiamavano a Fidenza il frate dei calendari, perché portava frate indovino una volta in tutte le case. Perciò abbiamo sciolto l'arcano. Sentiamo fra pochi minuti per il notiziario d'allora. Intanto devo aggiungere il punto per che sono 12 per Sanso con Enrica, che ne ha 10. Vado con la pubblicità.
3: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi. ma non sono sola.
4: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
3: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
4: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
3: 45596.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti seguo ancora.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
2: Che ti vuole bene.
1: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

gatto Empa, adozioni Parma, ricordiamolo, Empa, adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, Empa adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella, schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50,
7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed, ricordiamoci che oggi la baita è ferme, è chiusa, è oggi la baita è chiusa, però potete prenotare per Ferragosto, per il fresco, in omaggio, il menù a tema è un qualcosa di eccezionale, pranzo completo, tutto compreso, bevande comprese, a soli 30 euro, perciò la baita sarà il vostro ritrovo per Ferragosto. Prenota alla baita allo 0524 68 92 26. Abbiamo anche il gatto maschietto di circa un anno che ha bisogno di essere adottato, perciò la padroncina è dovuta partire per il suo Marocco. Chi vuole adottare questo gattino meraviglioso, contatti il 347 03 61 628. Abbiamo anche Teo che è un cucciolo di circa un mese, futura taglia media, pastore tedesco, rimasto solo, i fratelli sono già stati adottati. Per informazioni contattate EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. Ricordiamo che anche Calicantus oggi è chiuso per riposo settimanale. Questo però non esclude che logicamente ci sia il suo pensierino del giorno di Diletta Calicantus. Non tagliare la corda quando puoi sciogliere il nodo. Ed ora andiamo con Tribunale Siriano. Non scherza, il Tribunale della Siria condanna a morte un assassino, un criminale di guerra, Hassan, l'ex presidente condannato a morte per crimini di guerra durante 14 anni di conflitto in Siria, cui sono morte circa 500.000 di persone. Stessa condanna per fratello minore, Moad, cugino, ha guidato la repressione nella provincia, rivolta, guerra civile. Dopo la caduta del regime, il criminale di guerra Assad e famiglia sono scappati da un altro criminale di guerra, immediatamente in Russia, ospitati dal criminale Putin. Questa è storia. Piantedosi al comitato Stenger giovedì, perciò sarà lì convocato per sapere e per vedere cosa succede in aula. Ci sarà il
13 agosto a Palazzo San Macuto la convocazione per la udizione del ministro degli interni, perciò sarà un qualcosa di, come posso dire, di palpabile. La decisione dell'esecutivo ha fatto insorgere logicamente, come era prevedibile, le minoranze di Parlamento. Ceuta, medici a Spagna, una catastrofe. I medici di Ceuta lanciano un allarme: catastrofe sanitaria a Ceuta, dove l'arrivo via mare di migliaia di migranti dal Marocco. Il presidente dell'associazione di Ceuta, Rivalta, ha chiesto al ministro della salute spagnolo Garcia di visitare urgentemente quel centro. Sono casi di diarree, febbre, potrebbe verificarsi un focolaio epidemico per il presidente. È inaccettabile la mancanza di protocollo di rinforzi esterni che il governo ha predisposto in supporto ai residenti, che è insostenibile. Come vedete, hanno fatto di tutto per destabilizzare la zona. Era una zona calma, l'hanno destabilizzata. A giugno si stima una crescita più ampia di esportazioni, più 1,6, sulle importazioni più 1,2. È l'Istat che lo dice: l'export cresce su base annua del 9,8. Comber l'import si registra un più 13,2. La dinamica positiva dell'export è influenza di vendite, elevato impatto della caratteristica cantieristica navale, spiega l'UTAT. Al netto di questo si stima un aumento congiunturale più contenuto, più solo 0,5, perciò una tendenza meno sostenuta di quello che si prevedesse prima del conteggio finale. Ed abbiamo invece l'Avitola. In cella domani ci sarà l'interrogatorio, l'accusa è mandante dell'esecuzione dell'attentato dell'amico giornalista Siegfrieda Ranucci, avvenuta a Pomezia vicino Terme. All'indagato i PM di Roma contestano l'aggravante del metodo mafioso, pronti a chiedere l'estradizione di Tavares. Nella intercettazione del PM la Vitola diceva a Ranucci: tra 2 anni diventerai premier e dopo l'attentato devi avere più protezione. Come vedete sono fatti incresciosi che ci auguriamo, e come non ho dubbi, Siegfrieda Ranucci sia completamente estraneo. Ferragosto da bullino rosso, rosso fuoco. Il termometro risale ovunque in picchiata, 39 a Roma e 38 in tante altre città del centro-nord. Calore, ferragosto da bolle di calore, si sfioreranno anche 40 gradi in Europa. Giugno e luglio sono stati classificati come i 2 mesi più caldi di sempre, perciò 2 mesi che io definirei da dimenticare. Terremoto in Colombia,
siamo arrivati purtroppo a 220 morti, persone sotto le macerie ancora disperse, 2700, centinaia di ferite, schierato l'esercito anche per gli sciacallaggi che lo fanno in tempo di guerra, lo farei anche in queste occasioni, fucilarli sul posto. Gli sciacalli vanno fucilati sul posto. Zelensky dice l'escalation, il mondo reagisca, perciò Zelensky condanna la Mosca, l'attacco missilistico è ora aiutato anche, dato che gli arsenali sia russi sia americani sono quasi in esaurimento, il Nord Corea, l'altro dittatore seriale Kim, che aiuta ad uccidere gente innocente. Gaza, Israele pronto allo stop con uccisioni, esclusi i terroristi del 7 ottobre, e anche qui io do ragione a Israele. Tutti i terroristi del 7 ottobre vanno eliminati, ma non gli innocenti, non buttare una bomba in mezzo al gruppo dove c'è uno, due terroristi e uccidere 20, 30, 50 innocenti. Questa cosa a me non va bene. Tribunale della Siria, l'abbiamo detto, ha condannato a morte Assad, quel presidente lungo che sembra il collo di un tacchino. Turchia, un'amnistia storica per il partito PKK, ma nel testo nessun cenno su Ocalan, perciò vedremo anche in quel caso cosa potrà succedere. Ed abbiamo l'ultima notizia, che Verona nasce il primo costume di plastica interamente riciclata all'Opera Festival. A indossarlo è la congolista in scena per scandire il tempo prima dell'inizio delle recite di Turandot. L'opera è stata realizzata dal reparto Sartoria Fondazione Arena di Verona. Le maestranze hanno raccolto la sfida trasformare materiali plastici riciclati in elementi di scena unico, capace di lanciare agli spettatori un messaggio di sostenibilità per l'ambiente. È una cosa che giudico molto bella. Come sarà invece il tempo? Avremo per domani, mercoledì, appunto, ci sarà la Lirica alla Grande, cielo poco nuvoloso con locali annuvolamenti nel pomeriggio, specie sui rilievi, zero termico 4300 metri, temperature minime in pianura più 23, massime più 36, venti deboli con locali rinforzi, temporaneo nel pomeriggio. Il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: Notizie flash. Notizie flash.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
1: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
3: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.

0: prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Eccoci, siamo arrivati. La voce della pubblicità.
2: La voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
1: Pubblicità su misura.
2: Monte Canale, pubblicità su misura.
3: Stasera tutti alla baita.
4: Oi, la, la, la, la.
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Mmm, gustosissimi.
3: Spettacolare.
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
3: No, non quella baita.
7: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
8: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
7: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vofession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate. Vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
9: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi.
4: Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pedersani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

essere il tuo segreto, il cassetto dimenticato. Vorrei essere il tuo peccato che ti porti via, che magari diventa grande e che morde di più di un cane. Vorrei essere il tuo dolore per parlarti di me. Vorrei essere il tuo risveglio dopo un sonno di tramontana, domandarti se sei puttana abbastanza per me. Vorrei essere il tuo respiro, il tuo orgoglio ferito a morte. Vorrei essere forte per non tormentarmi più. E tu neanche lo sai che esisto, nel tuo sguardo non mi hai previsto. Io ti incrocio e ogni volta abbasso gli occhi e scappo via.

se tu sarai il sole, vorrei essere quella piazza che ti chiude e ti rende pazza, che non esci più. Carezzarti dai miei balconi come un sogno di primavera, bestemmiare alla sera che ti fa scappare via. E tu neanche lo sai che esisto, nel tuo sguardo non mi hai previsto. Io ti incrocio e lo giuro, abbasso gli occhi e scappo via. Vorrei essere il tuo ombelico per averti per sempre intorno. Vorrei essere come il giorno e la notte per te.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte, sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 455-88. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa. Si fa.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
7: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
4: Pegaso, Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: che il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vocation di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
3: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: Spazzolando qua e là, hai incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
2: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
1: Più musica e più tutto, dalle frequenze di Radio Montecanate.
3: Stasera tutti alla baita.
4: Oi, la, la, la, la.
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Mmm, gustosissimi.
3: Spettacolare.
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
3: No, non quella baita!
7: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
8: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
7: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
4: L'impresa edile ed il Sidoli con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
9: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede. Forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.

0: che il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino, perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi, e perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot i3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo i-cockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310.
2: A Firenze, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio. Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 241085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.

0: Almanacco dell'11 agosto.
1: La Chiesa festeggia oggi Santa Susanna Vergine, martire sotto Diocleziano.
0: Tanti auguri a tutte coloro che si chiamano Susanna.
1: Il nome Susanna ha un significato particolarmente dolce. La sua origine la troviamo nella parola semitica Susan, che significa giglio, derivante dall'antico nome egiziano Shosen, cioè fior di loto.

0: il suo amore.
1: Alla morte sopravvenuta nell'814, Carlo Magno lascia il suo immenso impero ai suoi figli. Ludovico il Pio, malgrado si sia mostrato coraggioso combattente contro i Sassoni e i Mori, al rumore delle armi preferisce la pace e la tranquillità.
2: Per questa ragione decide di dividere la sua parte di territori tra i suoi figli Lotario, Pipino e Ludovico e suo nipote Bernardo.
1: Ma la situazione si ingarbuglia. Bernardo viene ucciso. Ludovico il Pio, che si è risposato, ha un altro figlio, Carlo, che ora chiede parte dei territori. Dall'altra parte, il popolo, stanco delle vessazioni di Carlo Magno, ora tenta di riacquistare i vecchi diritti.
2: Dall'822 all'840 la guerra civile è quasi permanente, accompagnata da riconciliazioni e rotture tra padre e figli. Ovviamente, alla morte di Ludovico il Pio, la lotta tra i figli si inasprisce improvvisamente.
1: Lotario si allea con Pipino contro Carlo e Ludovico. La battaglia decisiva ha luogo nell'841 a Fontenay. Lotario e Pipino vengono sconfitti, ma anche Carlo e Ludovico sono quasi allo stremo.
2: Finalmente, l'11 agosto 843 viene firmato a Verdun un trattato che consacra lo smembramento dell'impero carolingio. Tutta la Gallia è assegnata a Carlo, la Germania a Ludovico e tra i due tutto il territorio dal Mare del Nord fino all'Italia è di Lotario.
1: Tutta la storia d'Europa per ben 10 secoli è stata influenzata dal Trattato di Verdun, in particolare la rivalità franco-tedesca, causa di tante rovine.
2: Agosto 1920. Entra in vigore in America il Volstead Act, la legge che vieta la fabbricazione, il trasporto e la vendita di alcolici.
1: Lo scopo è di frenare l'alcolismo dilagante degli americani. Il risultato sarà invece un notevole incremento della malavita americana. Il decreto sarà revocato nel 1933. Per tutti gli states, agenti federali rovesciano nei tombini litri e litri di whisky.
2: 11 agosto 1966. I Beatles partono in volo per gli Stati Uniti, nonostante la dichiarazione fatta in precedenza dal leader del quartetto, John Lennon.
1: Lennon, infatti, aveva pubblicamente dichiarato che i Beatles erano ormai più popolari di Gesù Cristo, una battuta che ha immediatamente mal disposto nei loro confronti il pubblico americano.
2: E dai Beatles passiamo alle ferrovie.
1: A quanto sembra, la prima ferrovia del mondo non è stata quella di Stevenson, piuttosto quella usata nel 1550 nelle miniere di Lebertal in Alsazia, dove venivano usati carrellini su rotaie trainati con un argano.
2: Addirittura sembra che nel 1300 alcuni contadini inglesi avessero usato un carro trainato da cavalli che camminava su una carreggiata di legno a forma di rotaia. Come avrete capito, in fondo il progresso diventa realtà solo sui libri di storia.
1: Ed anche per oggi abbiamo terminato. A risentirci a domani con un nuovo almanacco.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, radio montecanate@gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi grazie a loro andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed ricordiamoci che oggi la baita è ferme, è chiusa, è oggi la baita è chiusa, però potete prenotare per Ferragosto, per il fresco, in omaggio, il menù a tema è un qualcosa di eccezionale, pranzo completo, tutto compreso, bevande comprese, a soli 30 euro, perciò la baita sarà il vostro ritrovo per Ferragosto. Prenota alla baita allo 0524 68 92 26. Abbiamo anche il gatto maschietto di circa un anno che ha bisogno di essere adottato, perciò la padroncina è dovuta partire per il suo Marocco. Chi vuole adottare questo gattino meraviglioso, contatti il 347 03 61 628. Abbiamo anche Teo che è un cucciolo di circa un mese, futura taglia media, pastore tedesco, rimasto solo, i fratelli sono già stati adottati. Per informazioni contattate EMPA Adozione Parma 347 03 61 628. Ricordiamo che anche Calicantus oggi è chiuso per riposo settimanale. Questo però non esclude che logicamente ci sia il suo pensierino del giorno di Diletta Calicantus. Non tagliare la corda quando puoi sciogliere il nodo. Ed ora andiamo con Tribunale Siriano. Non scherza, il Tribunale della Siria condanna a morte un assassino, un criminale di guerra, Hassan, l'ex presidente, è condannato a morte per crimini di guerra durante 14 anni di conflitto in Siria, cui sono morte circa 500.000 di persone. Stessa condanna per fratello minore, Moad, cugino, ha guidato la repressione nella provincia, rivolta, guerra civile. Dopo la caduta del regime, il criminale di guerra Assad e famiglia sono scappati da un altro criminale di guerra, immediatamente in Russia, ospitati dal criminale Putin. Questa è storia. Piantedosi al comitato Stenger giovedì, perciò sarà lì convocato per sapere e per vedere cosa succede in aula. Ci sarà il
1: 13 agosto a Palazzo San Macuto la convocazione per la udizione del ministro degli interni, perciò sarà un qualcosa di, come posso dire, di palpabile. La decisione dell'esecutivo ha fatto insorgere logicamente, come era prevedibile, le minoranze di Parlamento. Ceuta, medici a Spagna, una catastrofe. I medici di Ceuta lanciano un allarme: catastrofe sanitaria a Ceuta, dove l'arrivo via mare di migliaia di migranti dal Marocco. Il presidente dell'associazione di Ceuta, Rivalta, ha chiesto al ministro della salute spagnolo Garcia di visitare urgentemente quel centro. Sono casi di diarree, febbre. Potrebbe verificarsi un focolaio epidemico per il presidente. È inaccettabile la mancanza di protocollo di rinforzi esterni che il governo ha predisposto in supporto ai residenti, che è insostenibile. Come vedete, hanno fatto di tutto per destabilizzare la zona. Era una zona calma, l'hanno destabilizzata. A giugno si stima una crescita più ampia di esportazioni più 1,6, sulle importazioni più 1,2. È l'Istat che lo dice: l'export cresce su base annua del 9,8. Con l'import si registra un più 13,2. La dinamica positiva dell'export è influenza di vendite, elevato impatto della caratteristica e cantieristica navale, spiega l'UTAT. Al netto di questo si stima un aumento congiunturale più contenuto, più solo 0,5, perciò una tendenza meno sostenuta di quello che si prevedesse prima del conteggio finale. Ed abbiamo invece l'Avitola. In cella domani ci sarà l'interrogatorio. L'accusa è mandante dell'esecuzione dell'attentato dell'amico giornalista Siegfried Ranucci, avvenuta a Pomezia, vicino Terme. All'indagato i PM di Roma contestano l'aggravante del metodo mafioso, pronti a chiedere l'estradizione di Tavares. Nella intercettazione del PM la Vitola diceva a Ranucci: tra 2 anni diventerai premier e dopo l'attentato devi avere più protezione. Come vedete, sono fatti incresciosi che ci auguriamo, e come non ho dubbi, Siegfriedo Ranucci sia completamente estraneo. Ferragosto da bullino rosso, rosso fuoco. Il termometro risale ovunque in picchiata, 39 a Roma e 38 in tante altre città del centro nord. Calore, ferragosto da bolle di calore, si sfioreranno anche 40 gradi in Europa. Giugno e luglio sono stati classificati come i 2 mesi più caldi di sempre, perciò 2 mesi che io definirei da dimenticare. Terremoto in Colombia, siamo arrivati purtroppo a 220 morti, persone sotto le macerie ancora disperse, 2700, centinaia di ferite, schierato l'esercito anche per gli sciacallaggi che lo fanno in tempo di guerra, lo farei anche in queste occasioni, fucilarli sul posto. Gli sciacalli vanno fucilati sul posto. Zelensky dice l'escalation, il mondo reagisca, perciò Zelensky condanna la Mosca, l'attacco missilistico è ora aiutato anche, dato che gli arsenali sia russi sia americani sono quasi in esaurimento, il Nord Corea, l'altro dittatore seriale Kim, che aiuta ad uccidere gente innocente. Gaza, Israele pronto allo stop con uccisioni, esclusi i terroristi del 7 ottobre, e anche qui io do ragione a Israele. Tutti i terroristi del 7 ottobre vanno eliminati, ma non gli innocenti, non buttare una bomba in mezzo al gruppo dove c'è uno, due terroristi e uccidere 20, 30, 50 innocenti. Questa cosa a me non va bene. Tribunale della Siria, l'abbiamo detto, ha condannato a morte Assad, quel presidente lungo che sembra il collo di un tacchino. Turchia, un'amnistia storica per il partito PKK, ma nel testo nessun cenno su Ocalan, perciò vedremo anche in quel caso cosa potrà succedere. Ed abbiamo l'ultima notizia, che Verona nasce il primo costume di plastica interamente riciclata all'Opera Festival. A indossarlo la congolista in scena per scandire il tempo prima dell'inizio delle recite di Turandot. L'opera è stata realizzata dal reparto Sartoria Fondazione Arena di Verona. Le maestranze hanno raccolto la sfida trasformare materiali plastici riciclati in elementi di scena unico, capace di lanciare agli spettatori un messaggio di sostenibilità per l'ambiente. È una cosa che giudico molto bella. Come sarà invece il tempo? Avremo per domani, mercoledì appunto, ci sarà la Lirica alla Grande, cielo poco nuvoloso con locali annuvolamenti nel pomeriggio, specie sui rilievi, zero termico 4300 metri, temperature minime in pianura più 23, massime più 36, venti deboli con locali rinforzi, temporaneo nel pomeriggio. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: Notizie Flash.
1: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
2: Lo ha fatto in silenzio, ma quello che ha fatto Francesco l'ha visto, anche se non vede, e Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
1: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
1: Dona ora, grazie.
3: Radio Monte Canate.

0: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vocation di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Taviano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte, sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

adesso che farò, non so che dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

Non sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo.

spinge la sua donna, la fa con gli occhi belli e col sorriso triste, lui la vede così. Credere nell'amore di un artista non è una cosa giusta, e chi ha provato ha pianto e non ci prova più. Il musicista è amico della notte e la sua

E chi di noi dirà per primo addio? Non sarò certo io, perché tra le mie rime questa frase non c'è. Ci son le rose di mille primavere e la tristezza

ragazzino la pensavo come un grande e guardavo sempre avanti e studiavo giorno e notte e all'esame di licenza feci il compito per primo. Quando vidi due occhi chiari con due lacrimoni amari fissi sopra un foglio bianco e il mio compito finito così come si dà un fiore lo posai sopra il suo banco.

so se coraggio, io continuerò a cercarli. All'amore, l'amore, l'amore, ma cos'è? Uno sguardo tiene.

mi hai detto sì, io ti ho detto ripasserò, ma no monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

bacino di qualche ripetente che ci scombussola le idee, e il futuro sembra lì ma non arriva mai.

arrivano i discorsi, però le conclusioni quasi più. E ci iscrivono ai concorsi di tanto in tanto.

buon anniversario. Buon anniversario, il tuo vestito è qua, finalmente respiri. Per solidarietà ti aiuto come so, tutto è pronto, ma no, intanto che sospiri, la tua cerniera lampo ti si ferma a metà.

mi sorridi, ti bacio e poi sorrido a te. La serata, ma che, non è quella che conta.

ti parlassero di me. Chi lo sa, se in fondo a te troverai

amore tempestoso e quel fruscio

finestra, a un passo dal cielo blu. Se la chitarra suonavo, la gatta faceva le fusa ed un